0: sono impazziti a fuori. Il posto pullula di ragazze. Potrei averne un paio per pullularci insieme.
1: No, niente da fare.
0: Ascoltate, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: venite, c'è la posta. L'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me, spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Il naso lo conduce certe volte. Soffrono di antipatia. Prendono sul naso.
1: Quello è lui.
2: Sono per me?
1: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che